0: anni fa. Ti stavo a parlare.
1: Ah. Ah, sì. Sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime scivolare.